0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Esta rola te la sabes. Cántala y ponte esa. 1:45.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Ya nos escuchaste. Ahora síguenos en nuestras redes.
2: Estamos en todas partes.
1: En todas partes.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Hey yo, check it out.
2: Las entrevistas exclusivas. Shorts, videos, lives, playlist. Y locutores en movimiento. Dale a la campanita y suscríbete a YouTube. Arroba ExaGDL. Dale play y en todas partes. Ponte Exa FM 101.1.
3: Yo.